E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Oh.

mentre il mondo pian piano scompare negli orizzonti. La tua voce è una luce dolce che

0: siento que un sueño continuo ritorna in attimo. Mi dipingi con le mani e la
1: Poi d'improvviso.
2: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Salte!
1: Volavo, volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.